appalti. E non mi annoio, e no che non mi annoio, non mi annoio. Io no che non mi annoio.